0: oye sana ozamani.
1: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishano.
0: Oye sana ozamani.
1: Okuno radu Musambiki, Zambezia.

Era poi possiamo che ora te lo so se qua, non te la come non mi gra come lì, ti vi 17 ore. Ni 12 minuti. 12 ai. E lo calai cho, e la poella, le hanno le uo i uona. Ne hanno le uo da di weiwa. Che la chune lo gru gu si yela, watamalla. Alla no hi ve lo gru gu va canta anelli. Anelliana. Ma kupo bazare, poma eva chop. Makupe poma jeva chwapo bazari we. Kimorele makupe poma yulagu. Ni wipa wa shioda. Ikovelelo iha.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.